Val minuto ni chale ole chula. Chasi, malo la mal mafte mai. Tu lunga chato sumpa. Na yane, a chato pese va vetu ma fa ma.

Lincione I le pon po ia il fa tulang ai na lao out temin nail ATC ia lo tulang bo mo mel awon of hamba luol hawks bay tolu waikato fa canterbury lima northland ono okilani fitu otango tulanga